0: faccio senza anche.
1: Cale le vie cose.
2: Que retumban las bocinas, pariente.